0: ovoga leta osvežava i prija.
1: Gong Radio.
2: Segreto, vorrei essere tuo segreto, baciarti di nascosto, amarti di nascosto.